bedroom me su Ebradi me da wasi Kuturu shani mai izi iku ulu iko si yana ko si yana Abibia rabibia rano yo nyami ini ati Abibia rabibia rano yo nyami Ababa bayi Tuho, tuho, tuho Ni atete babuna Adini kwa fu Ah, I love you, see?

0: Grazie al mio me.
1: E voi non mi curate.
0: Ma yanka osuro kapa, osuro kasa kakra. Yanka chense chide ke edema. Iwili yame ya urade. Samifa urade chachilo. Samifa urade chachilo. Samifa urade chachilo. Samifa urade chachilo.

del diablo. Vieni a me, vieni a me. Vieni qui, ti assegna a me. E non faccia insieme, allora non fai niente. Se no, non fanno mezzo via, via. Oh, mi basta.